0: Mamere metso tso edula o hele shemale metso e mine pele o tla hora ya boraro Tevin Campbell, can we talk Brian McKnight anytime? Mamere ke pina tse mona ditse go ba paletseng tsona mona holesedi FM mo dikalaneng 0860003084 079 758 5066. Mamere bile jwa mafola beke ntho di tsamaile jwang bana beso, ke a tshepa lona ba neng ba boloka le sebeditse hantle le wena ya neng a nyala a nyalwa tsotlhe di tsamaile hantle. Re lakaletsa katlholo mahlonolo leetong la lona le letšha e se ka ntate Modimo a ka lefa maatla a le tisa mme a se dumelle mang kapa mang ya tlampakeng tsa lona ka moya o ditshila mme le tsamaye gantle le tshwarane jwalo go fitlhela. Mamedi moeng dumela.
1: Hai Loi.
0: Dumela ntate.
1: Ee, hai mafelo a ka beke a bile monate ne di tšhabile. Ke ile moradi a ile kwana ga lone marako mane a ntela lenamanyana a besa mona Loi. Hai go ne le monate Loi, le tlhakile.
0: Kwena ke a leboa ga dintho di tsamaile gantle ga re o reng ya botlhano.
1: Danki Loi.
0: Mamedi moeng e dumela.
2: Ee, Lamboliso.
0: Ntate di a jwa ngwaneso.
2: Legodi Nthwana wa Malebogo location wa Lesanda wana.
0: Ntate legodi a bile jwang?
2: Amboliso a ntsamela ga monate bafana ba ka ba tlhabile ka lenaka fatshe mpane ba tlo tsoa ke a tseba.
0: Ntho di tla lokwa di tla kopana.
2: Le diboko di tlhabile ka lenaka fatshe. Go tshwantse kgolo di tlhabile ka lenaka fatshe. Thank you Voliso.
0: Ke a leboa. Tshebeletso ke lesedi mo mamedi dumela.
3: Ee, ke a ra Voliso.
0: Bishapo jwa ngwaneso.
3: Ee, Bishapo Shapo Voliso.
0: Ga monate ngwana mme.
3: Ke tsona. Mafelo a ka beke a bile monate. Ga e le motshegare ke be ke robetse ba le bosibu kena ke setla mathoto ke tse ke theo e tsaele ka nako ena tena.
0: Ngwana mme ke mang o letsa le kae?
3: O tshwere Mawilisi ka mona ka gym stile ka monana.
0: Ela, e tsamaya hantle Mawilisi night shift.
3: Ai, ke all in order, ke all in order. Ke kene mola ka bo ma 12 wa tsoa ke motho wa one up, one down. Ka nako ena hula nna jwaba.
0: A ngwana mme e hule re o reng ya bohlano.
3: Re ka o fela Mvolisto.
0: Alala. Mamedi dumela?
4: Dumela Mvololo.
0: Dumela ntate le kae ngwana mme? Ntho di tsamaile ga monate. Hai wa kena ntate motšheso o fitlhile ngwaneso ka nnete. Ke a leboa ntate tekete. Lesedi FM dumela. Le kae mme?
5: A mafolifoli. Hao, sporo ga yuane.
0: Sporo le ntsale le lesisane ke ro memena. Hao banna. Ai na go le ntsela memona ka nnete.
5: Ei, mo bonito.
0: Ka bo wa tshintsha nda de gana kutsi. Sporo mo nomere ya mabengeleng o tla ka pelenyana re seletse ke 10 seconds.
5: Ma voli voli a bile monate o ba mokobalo o sale go ditsiro wena le ga o di diela go Mr Khulu ka Jamie mme a le maobane ke ne ke ile ke reke mavolivoli
6: galeng he ba le phetolola mjeli e tswakile ka legala bakeng sa letlalo le e salang le tlhwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepang magaleng e a thusa bakeng sa leswata ditlapedi go omelela le mathata mang a letlalo tshepa magaleng he ba le phetolola mjeli ubane e ka o bolokela tšhelete ka ga e theko e bobebe e tlase e kgonegang ka boleng bo godimo gopola ga e se magaleng ga se yona magaleng he ba le phetolola mjeli.
7: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng mme o boloka tšhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo godimo tsa A-grade go tloa ka 7990 square metara. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe go tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Homilao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
8: Ke nako e telele basadi ba sa

0: return 18 rand 70 cents per person le euro. Gauta e kwetse ho ba ka $4,583, platinum $1,885 ounce. Ha o le etala ya Brent e kwetse ho ba ka $93.66 barrel. Dine di le haka lo tsena tsa moruo lena la makumane le boela letswella pele.
1: Mamedi re ke shape pere ke suthele ntsane rantwa re fetlhogo tsa ditaba tsa dipapadi.

Afitimotlhe wa tseba dipina tse ding man di batla o bine le tsona mane o bine le tsona o lebale ditsietsi o lebale mathata o bine man o bine Afitimotlhe ha re fetele senelong sa tumelo ntate Moruti Seraima Fojane sebaka ke sa hao ntate.

ke le buile go lo thuli mamedi dumela bosumisi e khete matlala yo tla le wanga ele kokonono ya lekulwana la dinokwane o gutletse komishini ya dipatlisiso ya madanga e dutsinga Pretoria ya mathating ona beje nye fitileng ha ne a hlaile ka pela komishini o ile ha na wa gaba dipotso tse amana le contract ya Medicare 24 ya sepolisa sa naha ya di ranta tse di milione tse magolo a mabedi mashima mabedi le metso e robedi ka hore e magotleng a dinyewe me ha ba tlo ithaba ka legumo

Hey ho bua ka sponono ngwane motle tsebeletsong ya hao ya lesedi mabedi motle rona le taba e hore lakatsang ho e tshohla le wena ho lena la itlhabolle me ho pola hle ke tse re kena ka di kantorong dumelang hle di ofisi mona dumelang hle le phela hantle re a bona ngwane so o dutse kantorong ya hao mono mosebetsi o shebile ka mahlong ho na le dintho tse o tshwanetseng hore o di fetise tsa silena ha le dikela o o qetile e o tsebe di kantoro mona batho bana le ho nka ha holo holo be mona mo e leng hore le bangata ka kantoro le ha e mong le mong ana le desk ya hae he mo qoqo wa ka mono ha o fele ba be ba le bale motho a le bale mosebetsi hana ne ke tshwantse ke etse ntho itseng e le hore ke mo qoqo sa feeling ka mono le kopane le basebetsi mmoho ho qoqwa tsa mafelo a beke jale ho se gora bo ba bidi botle re re ho ena ke di ntho di feng tseo e leng hore ha di a lokela ho etsa hala nakong ya di hora tsa tshebetso mosebetsing ke di ntho di feng tse sa lokelang ho etsa hala nakong ya di hora tsa tshebetso mosebetsing 086-000-3084 kapokormela voice note ya hao ho 079-758-5066 079-758-5066 o karmela voice note ya hao mono ka ntetsetsa re ke rutlwe maikutlo a hao hore na ke dintho difeng tseo e leng hore ha wa lokela hore o di etse nakong ya dihora tsa tshebetso o le mosebetsi o tla ntetsetsa he ha ntse ntetsetsa e re go nkele pina ya Zonke Nameless

0: di tabatsena tsa ra ya le tshumele motso mong ha di fella mona bo ra ba mona di tabatseding ho reng ya le tshumele metso e medi tools
1: tebeletso e ratwa le sedi fm

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Soweto. Call Langali Kubula 88.4. Kabale download the SABC Plus app. Bakensa lesedi FM. Kimule.

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la ithlabolle ha re ithlabolle
1: Mamedi ho fela ho le jwalo re hatela pele sebeletsong ya hao ya lesedi o ntso mametse le nanelo la ithlabolle re iketlile ho monate ke qeta ho fa pina ya langa mavoso hallelujah Howard Hewitt

0: ditaba tsena tsa o rra ya leshome le metso mmedi di felela mona mamela tsa ka retsantsa lefatshe le bolebe ha o right lebe le ya pele.
1: Jwale re fetela kgasong e otlolohileng le nnaneo ke la imatlafatshe ka dimakatsofolotsi.

0: di tabatsena tsa ra ya bobedi di fella mona boela mona di tabatseding ha o ra itla beile ya boraro
1: a simo he mo tshemotle hona jwale hantle o di mahlomo metsotso ke mene le sekoto ka mora ho ram ya abobedi re ke tle ke fete ko fena ko hape jwale ke mehlano ka mora ho ram ya bobedi ke o tshepisitse hore e tla ra re fihla metsotsong le shume ho ya ho le shume le metso mehlano ka mora ho rena ya bobedi re buisane le luhle le ayanda ke luhle ke ba nepile le ayanda ke tlo bua le bona e re hona jwale ha metsotso ya ka e metsena ke tle ke hlahe fela ka mabenkeleng ke fetise bo makgwebo le bo rakgwebo
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: A se mohe motho motle re tla tlhophisa ditaba tsa rona kwa ona hona jwale. Metsotso ke ena hantle fela ke metsotso e tsheletseng ka morao ho hora ya bobedi. Re ke tle ko fepina ya The Temptations, Just My Imagination.

0: Bjo lebu mpolaetse o kotobole motho fela tse di ba mo gotlhekiso wa leboa
1: re bona holo fela mogo ke yona ntho re etsang e sale moeng sha bana kwantle re mahlo re ka bone ere ke sebeletsa le sedi SABC tsietsi tsika mohola di re balata batsa hora ya bone tsika.

0: tšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hakule botsibla moholo na bongzito mmerekela jalo ka maraka N1 southbound pero fitla jalo motinyo one wa Allendale Road mola bo harengwe kwetso ganna ga kelo hloko le belle tieiswe matla jalo ka ha ona le lori e meng gaggenene ka hare ho mmila re a feta ka mono re ka maraka N1 southbound ka mara ofela ho motinyo wa New Road le teng hele pelo le tuna la mmila le hetla le pelo le tuna la mmila le kwetso ka mo hona le kotsi e amanga makoloi a mararo re a feta he mo re ka maraka N1 northbound Atlas Road le pelele tsa di lambile le kwetse ka mo e bile ha se petepete se fitla kwana o Atambo interchange misena se bakilwe ke kotsi e tsahetseng ka mo me ho bona hala ha ona le motho ya thutsweng e leng se bakang hore ho be le tshubuhlalano e kana ya sepetepete bangwe se bedisa milione kana tebe ya pelo se kotlolong ke na go tshwara tsona tsena tse kana mo America jeno e bile ke bonona le satsa kena ka kwano ka R24 westbound ka marofela ho Barbara Road le pelo tsa di lamila le kotsi ka mo lebella diso e matla le teng hona le kotsi ke na go tshwara tsa kana ka jeno mo America ha re di bona ho sane ha metsotso e le mashume a mabedi metse mhlalo pele re fitla re nyane ya bone hashtag ratella traffic
2: le bulitibo ho ratella tebeletso e ratwa le sedi e

Di taba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng le ho di mo letla hla ka ho futhumale Mpumalanga o tla thiba ka modu senga ka botshabela ntle le mo letla hla ka ho phole ho fihlela ho futhumala empa ho tla tshisa Lowveld Northwest letla hla ka ho futhumale Free State lo di mo letla hla ka ho phole ho fihlela ho futhumala Northern Cape o tla thiba ka modu senga ntle le mo letla hla ka ho futhumala ho fihlela ho tshisa empa ho tla phola di lontse e khutlileng le lebopo Western Cape ho tla thiba ka mohodi useng ka lebo ya bophirima ntle le mo letla hla ka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme o futhumale ho fihlela ho chesa ka go lonyeka botshabela ya Eastern Cape letla hla ka ho phole empa letla kwaela dikarolontse e khutlileng le lebopo KwaZulu-Natal letla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mohodi useng a dikarolontse bohareng ntle le mo letla hla ka ho phole ho fihlela ho futhumala Hita batsena tse a ga tsantsa lefatshe le bulipi ho renyana ya botshelela di fella mona ke gutla hape ka tsa ho ra ya bosupa le ke nanga jole ke la ditaba matsohlo

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gutla hape hore nyane ya borobonga ena nako ke ya tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi ho le sedi FM.
2: Khatiso ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore tla thabela go ba mona.
1: Tsa dipapadi. Police CDFM.

0: Saka bola mona di sena sele ke la mamedi mo tle what's better so to say di ke o dumedi sa tle manta ha baking ho tle mo mametseng o le teng ke re wena madume re nka tsena di thapo bana be so sense re nka tsena e bile ga itse di aka a o ga ding ka ngwane so ga mathale tsona ke le modupi hora e o re le bang ho yona mamedi ke hora ya borobedi na le bitso laka ke sebidi mo lefe ha ke tsamaya ke le montle ke tsamaya di dikele di litsire madigidigi le sumbona he di for fresh di boleng a o mamedi di tshwanela tsebetsa ha o tsena ke ka ho o sa tlamehang hore o fetwe ke la ka jeno le naneo dingata tsetsaetseng tsentseng di tswela pele ho etsahala dipapadi mona mamedi ke sempete ke o fete mme manta ha ile mona o fitlile dithagwa tjena ho lenela tsa dipapadi re hatle re kena ho lwanyane mamedi re di shebe ka botebo ke a dumela o tlile hle ma laxen la ke qatsha a o neletsa tsona ho tloa ho semane a nyolwa le tsona head bongs e yao sale ba o fatsona mamedi ka makgabane mme le rona re kena tjena sentse re ha re be mofe re shape pero le ba mani ho reng ya robedi ha ke sojola mabili tlhase ntse ke se ba fetwa tlhame ja nya makolo e rengelwa le Prince and the Wayne Formula 1 Grand Prix ona le gona sumbona ntle le mono hega tlo bola ga buisana le mo ka u berenta te Renier Swart e ke bone tle Dr. Rassi Rasmus o santsan tsitse le nane la di bapaditsa ha etse tla bola di tiana le New Zealand ma felonga na beke ha o mamedi wa o lwana ntwa jwa le bile tsena go tlile go le siya kolisi o mmeile le naneng la di bapaditsa o ile ngore batlo di lekola ka mantswa mang fela dingaka ha ka go yana baking ena sia o malalala o tsoka kena a wa munyulla mokwetlisi Dr. Rasiwa Smasore a kene tsebetsong sia kolisi ntle mo re tswe Benjamin Leshoro mme re tlo lekola tsetsa etse mafelong a baking mamedi ha o lwanyane sentse re shebile tsena tsa MTN 8 e di semi final e mamedi maikutlo ke a fapaneng weso a ke a o jwetsa ha o tlo ba rating ba bolo mona e bile teng ba ntsha maikutlo a bona ka sehlopha sa bona o ke ke ba bathiba le bo sumana he sentse go memahle Siri FM Facebook le X hashtag and tsama ikutlo gena le wena re utlo gena wena sa ho se hlopa se o tsamae se joang mme di sele ba le hlele la botlhano go ile nna ga fana ka ditikete mme le bosumbo na ga tlo fela ge etse jwalo e bang o batla ditikete tsa papadi ya siwelele setla amohela Chipa United re letsetse o tsebo re heka nnete o tla gona lata ditikete tsa hao di papuseng tsa gaso Bloemfontein ntle le mo he re boetse re fana ka ditikete tsa Orlando Pirates e amohelang se kukuni United hlakong le o he mo be di netefatsa gore ha go letsetsa kwano o tsontso o swere bukana ya boitsebiso moho le email address ya ha o ba nentsona he di digital re tlo tla me ya re di romelle e le link di tikete tseo tsa mapagania le se kukuni United ba bina noko @lesery fm Facebook le X hashtag ntsa maikutlo e re ke tsetsa tsena mamedi ya gotla
1: Devin di drata tsa lona di a le bitsa nemmala o purple o tla aparela East Coast ke nako ya Kisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race ka sonda sa di 30 pato lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo ka kopanelo le ditrata tse kgolo le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo le ho boha botle ba Indian Ocean bo ha di ketsalo tsena ka kotlo ho SABC 2 le SABC Plus ho tlokora bo supo seng ha sonda sa la 30 pato Hollywood Best Devon 10 km road race o ikisetsa ka motlotlo ke SABC Sport
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwi. Ya baba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo, e bile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, ho ananelwa.

0: bere motle metsotso e dula ho ele shumele metso medi hantle ka morao ra ya bo supa re le kula tsetlheletseng ka mahetla lefatsheng la dipapadi hemoa medi bafana bafana e tla kena tshebetsong e matla kgatlhanong le Eritrea papading ya group D ka opolo ga hemoa medi dinaga jwale tsena dipapadi patla afkhone selemong se tla netebelelo ke yona gore pitso mosimane e tla tlhebe lekgetlo la bobedi a gotletse setlhopheng sa naga e le mokwetlisi re beile leitlho moa medi Eritrea ena e reneketswang ka gore ke Red Sea Camels ba gotla tsena he mo mamedi ba gutla le hore ba ikemiseditse hore ba lwane ya khumamela le bona ka mora hore he ba be siko le motse le shumele metse go be dika ofela tournamenting ena ya Afcon ha ke shabatseding he mamedi tsentseng di buya le fatsana di papa di re tlile re kana o tsena tse mabapi le Diego Maradona a o ise le mofujwa lo he mamedi tseba hore bolo yani e weleng hore ile a sebediswa papadi nyane mo teng he a ileng a hlaba ntla ka letsoho ya baheka jeno Diego Maradona ha o bua ka ena kae kapa kae lefatsheng ka bophara o keke wa bua ka ena fela ntle le hore ho nno sebediswe hand of God mamedi e rekisitswe auctioning fantasy bolo ena ka mo galemo tse mashuma magago ka ofela e sale bolo eno he rene re bone e tlabantlhwa ka hand of God Diego Maradona ka le mosane sa 1986 papadin tsa mohopo le fatse me hetse o re di fumaneng ke o re ha jole tsena mamedi e rekisitswe ka chelete e balwang ho 54 million rand e ha re tla kwano he di ranteng tsa Afrika borwa ke itse ke ba le di pound sterling le di euro ke ba le di dollar ga ke tle ke kena ho lwanyane ka setotswana nthleng ya di ranta tse ba mamedi re bolo yeo e rekisitswe 54 million rands ka tshelete ya kwano Afrika borwa me tebelwe ne le hore moletsa phala enwa e we sale bolo ena ntse ditso yena Ali bin Nasser o na hlile shebile hore a e rekise tshelete balwang ho 10 million US dollars empa itse ha ifitla mane fantising he ya ba e bapalla hona ona mona mo ileng ho reka jeno e se rekisitswe 54 million US dollars ya le bona mamedi ke batho ba tla o vetsa he ka di memory ya hore di bohlokwa ho lokae di nthoze ka ntseng tla ba itse ba ba tle ntse ba o tshakela e be ka nnete le wena o butsi symposium o butsi nthotsa o tso tumeng ka tsona mo ileng go bona di nthotse ho potsang ba bangata mehopolo ya tse fitileng o no go fela o bonang he nna ke dutse jena ke tshwere le bolo yane ya the hand of God Diego Maradona ai mamedi ke nthotsa boteng ga tse ba hlegidana ga bona le bo Michael Jackson le bona saka tuku itsa ma ka di million million hey o mona to ba le chelete wa tse ba re tla fitla DK ka bojwa re tla fitla ga tola ke re mamedi ke etse jena ke khutla mona ga nyolo le ntate Renier
1: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopensa di Springbok ke mo kotlisi rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsantsong sa se hlopa o bina tina ya se chaba o le haufi le Brian Havana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka o tloloa le di kakapa tsa di boke re ka fela trove pack e fika pa ife ena le se tsantsong sa di Springbok o skene QR code ho kena la tshirisano mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola Hola le dipehelo.
2: Bloemfontein motse wa di rosa. Pere nyetso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le seri FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Ka pa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
3: Sadi papa di police CDFM

0: buile ka ho hlohle bile ba malakaletsa ka tlo le mahlonolo setlopeng sena se watla le ba o sona se ho Barian Premier League eleng Al Qaldiya Sports Club me o tsamaya jolo ka nnete setlhopha seitse sebeditse tito sebeditse me re tla dula re ntse re hopola ka makgabane otlhe a gago ka go lebala le ka ntle o lebala ka go tsamaya monna o lo ipabola monyetla kuo wa ore le wena o ye mosego mawatle ra yo a le tsene ba me ditlhe re fetole digere re kopane le kgaitsedi ya ka Benjamin Leshoro re utlwa re na yena maikutlo ga e ke afe ka tse bapetse mafelong a beke se ntse re qala ka ena ya maswanga ye ke matla o yona mamira ntse di da.
1: Di
0: papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di
2: papa,
0: di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di papa, di empa re khone ka nete fatsa ke ka ho re tla nere re ditlaleo le eminya menyenyetsi ntleng yena ma swanganyi wena o tseba o luka e ka ditlaleo tseo ka pa mohlomong le wena o tseba e le ka go hano ena e o se tlhopa se re fang yona
2: se bidi o ne pile se pa se tsona le ona le pa re tle se pa se se holo a holo ha hona mohlang ba tlo tsa santa ba tsa bona tsa ka tlung hore ho etsanang batho ka ofela ba ditsebe empa re a tseba gore ga o na mo mosi o khunkelang go sena mollo teng go la nna ba na le puonyana tse tsa gore wa pola monna pule saleng le ena a ntse a le Orlando Pirates gore go na le ntshwanyana tse seng gantle empa Orlando Pirates ga o na motlhang e netefaditseng ntho tseo ke gona re utlwang go na le gane gona jale ga a sa tsamaile tito maswanganyi ga o gopola gantle le setlha se fetileng ne le bapadi sentence sa thaba Orlando Pirates sa le mokwetlisi Abdeslam Wadu a fitlha e ne tse le bapadi se e leng gore mona le mane se a bapala kaekae a se bapale a ba a latlhelwa ke sebaka sa high shopping tsa naga tsa Bafana Bafana ebile le go ya mogopeng wa lefatshe ka gopola gore e ne le tse ding tsa dibapadi tse ono tse di ka nna tsaya empa ka motsotso wa go qetela mokwetlisi Hugo Brose a mo sia lapeng empa seo ke se tsebang ke gore go na le taba tsa gore kaekae sebapadi le mokwetlisi ba ne ba na le go se utlwane go itseng go ne go na le dikgotlhang tse itseng tse re keteng ra dinetefatsa nnete ya sala ga jale ga re batlo tshwarwa ka nnete sebidi emnanka netefatsa gore tito maswanganyi o tena a tsamaya Orlando Pirates gobane a sa thaba e seng gobane a batla go tsamaya shopeng tsa Orlando Pirates le motsepedi tse fetileng go gang o ne a sa je monate shopeng sa Orlando Pirates
0: o ba neng ke hatela ka le ya menyenyetsi ditlaleo dikuma ga e sena motho sa ga jalo fela ke feta ka mabenkele ga ke gutla be sentse re tlo sheba ena ya sekukhune le Orlando Pirates MTN 8 semifinal ya lotula pele mamedi ke a gutla
3: keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya 3 Ships Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekese sebaka tlase ho dilemo tse 18.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao e tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Dipapadi. Le sebidi molefe. Sebidi molefe.
0: Mabiri motle ya metsotso e robong pele gora ya borobedi. Ga itse da motho a re shebena sekukuni le Orlando Pirates. Ke ile ba ka bona ke tsheya wa tseba e le ha Mazola Molefe a botsa mokwetlisi Abdesalom Rey. E tlile ne e nyolesetsa papadi ena ene e hula ga e o bone wena tseo. A jola ke tsebeng wa netso wana yo papadi ya o bone jwa bile re bone ne le papadi ya pele ya Sebastian maikutlo ka kakagetso o kutle mokwetlisi Khazele yana ntsa ga ile tona bobedi ba tla tlameha go tlhaba nyolle dikausu ka hotle hotle
2: ke tsana o re mokwetlisi Abdes ona sa ona sa ona sa bui netisi bi di ne le papadi e thata golo Orlando Pirates le ga ba e hlotse jwa lo ka ntlhaelongwe e ne le papadi e leng gore go hang ga se e tlwaeleileng e leng gore Orlando Pirates e kena go yona ba fitlha ba iketsetse ka mokgwa ba batlang ba tswe go yona ba fumane setlhopha se e leng gore se tshitletse ebile ba leba ba le menyetla ya bona sekukuni ke a gopola ga ke shebile papadi yo gagolo-golo karolong ya bobedi ya papadi go bile le menyetla e meng e itseng ya sekukuni empa ke nagana gore Orlando Pirates gobane ba leka go fetola setlhopha sefatlhego sa setlhopha a nka e bua jalo go tsamaile bapadi tse ba kandile mothangwana bo rele mofokeng go na le bapadi tse dintsi qetang go tsamaya bo ke lebala mothakona wa rightback man ya tsebisitsweng maobane sebidi empa go na le bapadi tse ngata tse e leng gore di tswile Orlando Pirates bo talenteng batha ba santaneng ba lemetse gona jale bapadi tse tshwanang le bo Masindi Nemtajela dibapadi tse batlang di le mothangwana jale go na le gore mokwetlisi o leka ntho tse dintse ngata ga o sheba bo Simphiwe Masilela o sheba bo Mthethele le Mphiane bapadi tse jalo ke bapadi tse lekang gore di fumane mo magano e ntšha go tla bonagala gore na go bane tlhopha tseno di bapala papadi tse tharo ka tatelelano go sane gape di a bapala ka mona ka Orlando go tla bonagala gore na sekukuni e tla ka lewa le feng le e leng gore ka moqebelo le teng le ka ba sebeletsa gore ba fumane go itseng ga ba etela Orlando Pirates
0: a ngwaneso ke utlwile batho ba llamana ke tsebe jalo gore ebe selelo sa bona se a utlwala kapa tšhe re sheba setlhopheng sa Mamelodi Sundowns Golden Arrows one Golden Arrows se noto Mamelodi Sundowns maikutlo a gago ke afe na Sundowns o e boneng mafelong a na beke ka nnete ke Mamelodi Sundowns re e boneng lemo se e fetileng sa dipapadi
2: le yona ntse ba na le bothata bo tshwanang le ba Orlando Pirates go na le dikotsi ga ke ba buelele go tla tswe ke a ba buelela Mamelodi Sundowns le bona papadi tse tshwanang le bo Teboho Mokoena ga bayo Khuliso Modau le ena o qeta go fumana kotsi e nngwe e leng gore e tlo mme ya ka ntle kgwedi tse ka bantse tsheletseng kao fela jale ke bapadi tse e leng gore di na le gatlhamelo e golo papading tseo jale bana ba e leng gore ke gona ba ntse ba kena bo Zuko Mdunyelwa bo bathusi Aubasi ke bapadi tse e leng gore ba santaneng ba leka gore ba fumane morethetho wa papadi ya samannete eseng ga ba le boikwetlisong gobane ga e tshwane go bapala boikwetlisong le go bapala papading ya samannete sebidi go hang go phagame agolo ga o ya papading jale ke nagana gore Mamelodi Sundowns le yona ba santaneng ba leka go iphumana le ga o sheba le bone fatlhego sa setlhopha se batla se fetile agolo ga o kena setlheng tsena go tlakileng sebidi ke gore tlhopha tse tshwanang le Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns go hang ga ba tlo ba le setlha se bonolo jalo ka ga ba tlwaetse ke tlhopha tse ngata tse e leng gore di se di batla di bone gore na di ka tsaba le matsa kae mo e leng gore ke teng mo ba ka fumanang dintlha kapa ba fetela megatlhelong e tlang ga e le gore ke bapaditsa megope
0: ga itse la motho o di beile yona ngwaneso ga re efe moamedi ke a dumela ge re tla nne re buisane ka yona ga beke ntse ya re sheba dikampo tse fapaneng ore di tlhile di tlhophisa ka tsela efe ke le bula golotle benji go fitlhela re buisana gape nakong e tlang ga itse la motho ga e be kgotso
2: ke lebile sebidi le DK le ba maamedi kao fela fonaneng
0: thank you abuti Benjamin Leshoro tsebeletsong ya lesedi ke mosebetsi mo mamedi bile ke setsibile motlhopholi dipapa di mona ke mathula ho hle benji yes avanje a chidike ntwana dira jwale ha ke hana jwale re bitsa eng e jwale
3: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets
1: phela motsotsong wa ona jwale
0: Mabedi hopola tlhare fana ka diteketsa bapadi ya Siwelele le Chipa United me re bola fana hape ka tsa Orlando Pirates le Sekukuni re letsetse weso hona jole tsena geng ka maikutlo a gao le ka tse bapetseng mafelong a beke ai Mohamedi tabe moshimane no a yentseng enwa eo ka nnete re morning a hlella le gotleng la dinyewe uzozele kokwana enwa o tshwenka ka nnete ho ya ka ditlaleo ho bona la eka ke yena ya thunseng lasbone zolani date jo go re ntse re gotsa fela mo mamedi ntwe bohloko hakalo wa mmono sa le munyane mushimaneno sa le munyane go re wa ipotsa man batswa di ba hae ba reng ha o solitse bana ha ona motswa di ya batlang hore le ka mohla o le mong a utlwe ho thongwana hae o entse ketso ets habe hang jolo ka ena e bohloko e gopo jolo ka ena hai man
3: Dipapa, Lesebidi Molefe.
0: Mamere ring ka mohala wa hotle 086-000-3084. Ke nomoro ya mohala dumela.
2: Hi,
0: see. Le ka ngwane se ngwane se?
2: Fa tsagodi nyo le baganiya.
0: Ah, wena paka shushu.
2: Sebidi paka se ya bapala, wana ntse ijola, wana dipapa. Zenga tsa ditsa mele, ska ntse tebe njia nza, shomo, nonde ki mamechi.
0: Thank you,
2: Dango.
0: Thank you, Nangwane. Siyane lamputu mare. Hane ben pelu skotolo. Mamedi Dume.
5: Yela lava.
0: Lega itle kaitse da moto.
5: Ay. Yaba pala papa di enke. Just kiss and so say goodbye. So sa baka di yaban. Ay.
0: Uchwe mata fele. Eta fele ntati.
5: Ay. Just kiss and say goodbye. Pirates yaba pala lava. Yemi chizo. Yemi ula keza chisi. Mabuni de pirates. Ola kela. Tila yaba pala ngayona. E batla ba pala pa bidi ba ke bone is no ya finally e batla editetse ke Sundowns mara ke bone pirate is no slow ya ntho mo define tsa engine edi ba ba pala pa bidi ya tsela ba thank you ba ke mo
0: ba tsaba la ba hlano ke o mametse ke bona ka go tloa o diela tolu ka makhosing ka mona ha ke tsebe le ga tole le ka lela pirates ho etsala
5: a ke yole ke bulata ya papa dia bolo la ba wa tlebe o tshedi so pasa o fela
0: ke tuele nete fela ga itse dia motho ke utlo hantle tsene
5: Mara le khale be ke ba le bakana ka mpa ka ya amazulu pirate le
0: ke le bila ona nwana e sautla
5: ke gila ba
0: tsabzin tu aga ka mpa ikela de bene jolo ka mama joy ba me di dumela
6: ana lava
0: le re tsile le kae buti
6: I'm not man ngena sibili
0: o khotso fetse man ke a utla
6: o ye tite bana tsara ke
0: ya ke a utla man go mna to la ba tswa ke tla gutla
6: Ee, ba tsaka ka fosa ka mamlo ya nna sma ka so feela ke.
0: O tsho ka nete le tlona la bobedi o sana le tshepo.
6: Ke sa tsho ke a fana le mamlo ya nna sa bidi. Ah, phaka se yona bidi ya ba pala, ma ona ntse yena short term ke ke nyana.
0: Ee, ke ntse ke
6: ke mfuke ha ona motho a tlo e kwala. O ke ga ba pala mara go ga na playing ka yee. O tla ba thata mano o kwala spitsa mfuke. Ke wina ra wina mara a nche ka mnyebe mano bidi.
0: Ga itsela botho o lukile a re tsepo o tla loka o feta feta mona ba ne ke bona di tlopa di sa iphumana le dibapadi kona ntse di tla re tswantse re shebelletse o tla
6: na tshepo se bile ka bona ka ba nyenyana mosuri ka mphesho pa tsa tle me tanku
0: ke le buile ga itsela botho ha ba bedi re di ba khutlo mo he re ntse ho lekane le tshwaola re ntse ho lekane di dikeledi ge ema mo Remisa hona ona mona ka le bakalo hle sentse re ma mamedi bo monate mana nung a latelang kwa no tsebeletsong ya lesedi mo ha u belwana hle tshela go kopana hape na go ngetlang bona ka le gato leo kubai
3: tsebeletso e ratwa lesedi FM
0: Mamedi e re ha u le tsena ke bala kopotsa hle ha u batla ditekete letsiri ed romela email ho letsiri ed@sabc.co.za dk a lukisetsa ofa ditekete a sete o be monate fela jwalo neswe ka janskare
7: a ntho di munwane nwa botshelela wa dziba
0: ai jaiva ke ni man ke tla opata
7: ka la wo no manga nga u zwa tsena ntse ke tshwetsa ke dei
0: Eh.
7: Se ka re tswa pagaisi mba.
0: Ne we ke re ja he bakini ke tla o patala. A o si? Hai.
7: E kha like so ukwe ntwe tjena.
0: Ma ho bi ma hampi le ka jokela le tsata ha zimba e re tla ke nana o sa ntla be re ithotse.
7: Ho tsho ka mantswa ma ke gona ka ofela ke ntwena ku kwa ha o tso go botse ke ne ilwa ke jo o butle e mong ke ga e bokina.
0: Fela ke ne ke sa tsho ja e fa ke ne ke tla o patala. Yena ona le lebaka le feteletseng ebile. Ke a tla o tlo nguta o feta feta mo gele. Ke le buile lona ba gatu a seletso entla kere.
7: Ke le buile a holo bidis.
0: Thank you bosire.
7: A simo he mamedi ha ke tloa ho sibidi mo lefe jwalo. Ke kopane le moifo wa monya ka hle ke gaolo ya dikete tse thago magolo a supileng. Mashoma mabedi ana le metse medi ya monyaka.
8: Rao mema rao hwetla re ikatametse o tlomamela tshwantshiso mo tshaotshele wa rona e le monyaka ya ka jono gaolo ke ya dikete tse tharo magolo supile le mashome a mabedi a metso e mmedi mme mongwadi e ntse le re thabiletse lila wa Freedom Square Bloemfontein.

Afrotection giphelele ho ra ke a shume tswele tso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika bo go tsena tsa o qetela re boetse ke di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

re shapa se clap and tap no ha butle he ki bone na kya hokae ha metsotso ke motsotso fela o setse mpile ntswa ki ho hwara le shumele na le motso o le mong ki late pukeletso nyena ya mino kya bona le gato mpopo jwale mona ki tlo kopana le Lenny Williams o bua ka ntwe thata haholo le gato o re cause I love you. Batho ba bang ha ba uqokela ka legato le lieto la legato le nu le ba fitileng ho lona o utlwa o ipotsa batho ba modimo ebe se o ke stage man lona la nala fita mo na go tse di uthola a butia a hakila o simola le mona ko ga ikgomeletse mo o ipotsa mo ka ba tshegela gela go lampane ga mua ka pele ge ne le ngwana go tlo fita mo o ipotsa ke ne ke botsa ba ba mona ho hai ba go go thwele gato le yetsa o le o tswe di gapha me yo go etswe go go lla ise o ba nutule botlho e le go bane la ho nana motho ena la mo bona pelo ya ho e pompa e belle o bolle go re se o bane o lliswa go go yetsa mi fereferi o yetsa me khaifeti o mo sheba go bane o utlwa botlho go latela dintho tsa di yetsa ha e le gato lena ke ipotsa ke re mo batho ba modimo ho fitlwa ka mongana go e kae tswele ke batla go tla ntlheng ena ya Lenny Williams ya re cause I love you ha monne no la monatutlwa

0: kwa iPura 90S Pro 5G encha ntshaza Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
2: Koba bosiu lepito tumane, ponto wa selepo, hashtag, ha mamelwe, ke bole.
3: Ha mamelwe, ponto wa selepo, tsebele sungi ratuanga. Lesedi FM 87.7 ho le batjela 106.6 DSTV channel 806 SABC plus re boetse re tema medi ka jeno ile la bobedi godina la matsatsi a mashume a mabedi le metso mehlano godi ke a phato selmo ke sa ke tpedi mashume a mabedi le metso e seletsenga ke 2026 Africa Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le matang kampeng opere dimana motho e motle le bitso la ka ke pitso Solfex Tsumane le rato la hao empa morao ntjena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe
4: e ba le ponto wa selebo ho tloa ka gika
5: in the middle of the night
4: hashtag ha mamelwe dipina tsa lerato

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Ponto wa selepo le rato la hao.
0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.